0: Grazie!
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
3: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Nari come i messaggi di Facebook.
1: Cambiamo il tempo. Questa la cantate forte, eh?

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi preoccupate.

l'hai visto tra sulagna, l'otra noce, reia, reia, besandome già chiso che mi orgoglio

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vedete che palla!

Comba, m'hanno fregato il vino dentro alla botte. Non gliela faccio a capì come hanno fatto. Il tappo sopra non è stato toccato. Comba, può essere che qualcuno gli ha fatto un buco di sotto? No, non può essere. Il vino manca da sopra. Sotto sta pieno.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te.

Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stragi e sorrisi e di mezze parole. Fosse 100 anni o 200, è un attimo che va. Fosse di un attimo appena,

0: picchia, signor tenente, che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che si bruciava. La provinciale sembrava un forno. C'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti e ammazzati, gettati in aria come uno straccio e caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, e farla scendere è una parola, se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduti in una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che ho 20 anni, credo che forse non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: La musica più bella suona solo.

notte di luna passeggiavo nel vecchio Messico quando vidi un piccolo topo completamente ubriaco. Era l'amico Speedy Gonzales.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi preoccupate.

0: assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione, tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente la parcella presenta al suo signor.
1: Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire, è un prezzo di favor.

da gran cialtrone, combalso da leone, in sella si lanciò. Frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco, il re si dileguò.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Quiero una copia de esa cinta.
1: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
2: One Nation, One Station.
1: Password non valida.
2: 100% grandi successi.
1: Password non valida.
3: Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna.
5: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
6: In onda.
7: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: You guys are supposed to do the hoopa, hoopa, hoopa, hoopa, and you're supposed to do it with me. So, you do it too, Charlie. Yeah, you guys are supposed to hoopa, hoopa, you know, whatever that part is.
1: Ci sono amori che restano in fila, che sanno esserci senza aspettare. Ci sono teste che senza veleno si fanno.

0: tu.
1: I'm the scat man. Yeah. And I'm the hat man.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: you look at it from up here, you get an appreciation of our world is a beautiful place and we do need to take care of it.
1: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.

ti proteggerò dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie

ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi. La bonaccia d'agosto

Ok, ok. Con le mamme vamo al party. Questa notte ti hago party. Con le mamme vamo al party. No, no, no, no, ci sei te alle 18. Non le faccio queste cose qua.

lo so Angelo che siamo tutti bravi, tutti bravi. E per quello io stasera non ho mai sentito Cami in diretta, quindi stasera me la voglio sentire, voglio sentirla, la voglio far arrabbiare stasera, hai capito cosa voglio fare? Adesso stacco la mia diretta e aspettiamo che arriva lei. Zitto, non dire niente a lei, eh?

Allora faccio un'altra prova, provo ad alzare il master dal mixer e vediamo come, vediamo se si sente meglio. Dimmi, dimmi se si sente meglio così. xat.com/radio Sole Luna.

0: Leonardo Nucera DJ.
1: Va meglio così? Perché io lo vedo qua da, diciamo, le sdanghette del Sam e mi sembra che è basso. Se alzo ancora, vediamo, prova, sì, prova. Forse adesso va meglio, sai?

E ricordiamo ragazzi che siamo sintonizzati su Radio Sole Luna, una prova tecnica di Fabrica Lapa, in attesa alle 18 che arriverà lei, Cami, in diretta.

0: Leonardo Nucera DJ.
1: Allora ragazzi, io stacco la musica, aspettiamo Cami in diretta. Vai Cami, quando vuoi, alle ore 18, è tutta tua.

Vado a salutare anche a Whisky, Pirlotto e Samuel, i nostri tre bottini, anzi quattro, pure Melody. Saluto a Jesse, a DJ Bello e Vinello, a Fabri e a Dionisso. E ovviamente un grande saluto e un abbraccio a Shaq e Micho, i nostri titolari.

talks. Certo, Jessica, che ballo. Dirty cash, I want you, and dirty cash, I need you, oh. Money talks. Stasera un po' di musica così, di tutto, un po' di minestrone. I want to

0: Riccardo Cocciante.
1: Grazie Riccardo.
2: Grazie a voi.
1: Di nuovo.
2: A tutta l'orchestra.
3: I mitici di volo e Riccardo Cocciante. Ora per i Birillini Blu ho scelto un brano che è cantato di un ragazzo con sindrome Down che ha lasciato i giudici a bocca aperta.
4: A veces me miran como si fuera distinto, pero yo solo quiero
3: per la sua voce.

Bravissimo davvero. E ora vi propongo un altro brano, diciamo per i birillini bianchi, che è sempre molto amato sto brano, con Ahmed Diab, Passar Daini, tutta per voi, buon ascolto.

Grazie Lili, a te buon ascolto. E dopo Birrini Bianchi ho trovato anche la canzoncina per Whisky.

Andiamo avanti, non pensiamo a loro. Andiamo a ascoltare Salvatore, solo un angelo per i birillini oro. Buon ascolto.

0: Vediamo se qualcuno conosce, per chi lo sa, per chi è questa canzone.
1: Come non amarti se quest'aria non mi basta, che non c'è nessun altro pensiero nella testa, questa rigida distanza lo so io quanto mi costa.

0: Ecco, tutta per Shakira, Renato Zero, come non amarti, buon ascolto.
1: Questo amore
0: e tutti ci associamo per la dedica di Shakira.

come non amarti fino all'ultimo respiro. Se la nave affonda, stai sicuro, è sempre colpa del destino. E tu non cercarmi sulla lista dei dispersi. Siamo in tanti alla deriva, siamo in tanti e non tutti onesti.

0: Stanotte
1: Vediamo un po' palinsesto del stasera, alle ore 19 ci sarà Giuseppe, casomai se non c'è entrerà Fabri. Poi alle ore 20 Akira, speriamo che ci sia pure lui. Alle ore 21 Shaki e chiuderà Roby.

E ascoltiamo Laura Pausini, Lacrime d'oro. Sembra un brano nuovo, vediamo per Jessy. Cosa per te? Buon ascolto.

0: Y ahora siéntate allí de frente.
1: Bellissimo brano, ancora fa bei brani Laura Pausini. Bene, andiamo avanti con il volo, Cuerpo sin alma con Carlos Rivera. Buon ascolto per tutti voi.

Vado a salutare Elka, benvenuta a Radio Sole Luna in console Provi Kami. Grazie per la buona diretta e buon ascolto.

Bellissimo, grandi volo. Beh, un po' di napoletano ci stanno. O mare do ritorno a luna. Tutta per voi, buon ascolto.

0: magia.
1: Brava, brava, brava quanto papà. E andiamo ad ascoltare Quando sorride Lucia, un brano dal 1960. Tutta per voi, buon ascolto.

vado a salutare il Rottweiler, benvenuto a Radio Sole e Luna, in console trovi il Kami ancora per un po'. Lei ride più forte che mai. Circa 8 minuti. Quindi a chi lo passo? Shaki.

0: respiri.
1: E vado con l'ultimo brano, il rumore del tuo respiro.
0: E il tuo gatto ronfa ancora da solo in quella cucina.
1: E anche con i saluti.
0: Tu controlli che la porta di casa sia chiusa due volte, anche se da anni nessuno.
1: C'è Fabri? La...

Quindi grazie a tutti per l'ascolto, un abbraccio circolare, noi ci vedremo così di sfuggita la sera tardi perché dopo cambio il turno, e quindi che dire, grazie a tutti, grazie Sciacchi, buona diretta a Fabri, la console è tutta tua, ciao, alla prossima!

È partito. Fabri, cala, palla, sono inseparabile, lapa, per raggiungere gli studi di questa bellissima web radio. Voi siete pronti? Vi voglio belli, allegri, pimpanti.

Eccolo, arrivato. Adesso parcheggia la sua Lapa. Io auguro un buon divertimento a voi. E non so se lui mi ascolta. Fabri, buona diretta a te. Spacca tutto. Fabrica Lapa. Un nome, una garanzia. Poi quanto amici. E a mia sta Calabria come mi piace. Musica maestro. Ciao.

Andiamo a salutare ancora Lilli che ci ha lasciato, ha ascoltato fino adesso. Andiamo a salutare ancora moglie Love, ancora Azzurra, Rottweiler, Tony Giff. Ciao Tony, come va? Tutto bene? Ancora Marika, Felice, Tech Clover, ancora Alice, Felix e Paola, Ciro il Becchino, Whisker, Pirlotto, Samuel e ancora Cani DJ Bello, Elka, Daras, Melody, Jesse, Dina e gli amici di Facebook, Tunail, TikTok, WhatsApp. Condividiamo sempre il nostro sito web su xat.com/radio Sole Luna su tutti i social.

0: Papalio DJ.
1: Semplice un po' banali, io direi quasi prevedibili e sempre uguali.
2: DJ Fabri, la

quello è il bello della, diretta, Cami. Così sappiamo che non c'è niente di registrato a quest'area. Butta la pasta, calacqua, bugia.

E andiamo a dare ancora un ben arrivato a Claudio. Ciao Claudio, ben arrivato qua su Radio Sole Luna in diretta con Fabrica Lapa. Ricordiamo sempre il nostro sito web xat.com/radiosoleluna. Grazie della buona diretta e a te un buon ascolto.

0: con la prima richiesta fatta da Jesse tutta per Tony Giff.
1: Se parla sempre pallone, una ricerca.
0: Diego sta dentro ancora. Tutta per te, Tony.

sì, è proprio vero, è proprio vero. Diego sta di Indogore. Ricordiamo che questa è la richiesta fatta da Jesse Tuttaparra, Tony Giffer.

0: desde Ambato, Ecuador.
1: DJ Fabri, el espectáculo imposible de clonar. 3, 2, 1.
2: ¿Te gusta, no?
3: Es para ti.
2: ¿Estás listo?
4: E io ne approfitto mentre c'è lo stacchetto di andare a salutare tutti i nuovi entrati su Radio Sole Luna, Moglie Lo, Azzurra, Rock Rider, Tony Gip, Marica, Felice, The Clover, Claudio, Alice, Felix, ancora Paola, Ciro il Vecchino, Lieberman, ancora per Whisky, Pirlotto, Samuel, Cami, DJ Bello, Elka, Daras, Melody, Jesse, Dina, Micione e

Bene, ragazzi, andiamo col prossimo brano. Una richiesta fatta da Tony Giff, tutta per Jesse. Sì, è la voce di Sal Da Vinci in poesia.

E non lo so, non lo so se è da parte mia che si sente male o è da parte della vicina, non lo so, non lo so. Proviamo con un altro brano. Comunque questo è il brano di Stal Da Vinci, poesia, la richiesta che aveva fatto Tony Giff, tutto per Jesse. E continuiamo ancora con Napoli, balla cu me.

0: Bene, bene, bene, continuiamo col prossimo.
1: La radio che ve le suona tutte.

0: stasera si balla in Anchillo.
1: E mi sa che qua dove l'ho messa non va bene. Non va bene. Per niente. Perché non carica.

0: Ebbene ragazzi, vado a fare io una telefonata a Concettina, la mia vicina per la linea, vediamo cosa mi dice.
1: Penso non può essere, ne vediamo dopo.
2: Rispondi da...
1: Mazze, oggi mi sento tutta donna!
2: Rispondi.
1: Spacchia sto orario, no Enzo non può essere, ne vediamo dopo.
2: Rispondi, dai!
1: Ma Cichigge! Ancora mi chiama, non ha caputo chissà!
2: Che angoscia!
1: Senti, Pedro, lasciami perdere.

si parte con David Guetta, la Guetta di Davide, e chi la conosce, Sam Martin, Lovers on the Sun, vai!

0: La felicità, la contentezza di Micione, arrivano loro in Zabatta Styla. Sol fa mi, arriva Kusen Zap.
1: Sol fa mi, in the house in the air. Si usa, c'è già stanza.
2: Senza ghiacchi, è full pure ghiacchi. Senza freddo, è full

bis o un lapsus. E per la Rita, la Camilla, Shaki, arriva Imperio, Amor Infinitus, su, che si batte.

E come disse nonno Puddu, citu citu, mestu mestu, arriva lui Gabri Ponte, tutta l'Italia.

Ed io vi ricordo che forse, forse alle 21 dovrebbe salire in console Shaki, ma gli ho tagliato le corde dell'ascensore. Intanto arriva Robert Miles, Fable 2026 Remix.

Tutta la chattina di Radio Sole Lune, chi ci ascolta dall'esterno, arriva lui, arriva Rashmi, arriva Babushka.

su azzati piedin, che alle 21 arriva Shaki in console. E io intanto sto cercando di segargli i cavi dell'ascensore.

E intanto si continua con la BAC, Alexis Carly, Me Here to Go On, no la. La maremo di fucché.

Ed arriva la mia ultima songhina per questa sera, poi i saluti e poi lancio la console alla Shaki e alle 22 arriva Roby. Arrivano i Veng a Boys, boom boom.

E anche per questa sera DJ Akira vi ringrazia per l'ascolto. Vi dà appuntamento alla prossima. Salutiamo titolari Shaki Micione, Shaki che tra poco sale in console. Saluto tutta la chatina, chi ci ascolta dall'esterno di Radio Sole e Luna. E ci risentiamo prossimamente. Io domani sera non ci sono, sto a fare cose brutte.

DJ Akira dalla Calabria, sempre provincia di Cosenza, vi lascia nelle manine di Shaki. Sei pronta? 3, 2, vinto, console, libera!

Non avevo acceso il microfono. Buonasera a tutti. Grazie Kira. Ottima diretta. E bravi anche DJ che mi hanno preceduta. Vediamo un po' chi ha fatto diretta. Cami. Ci doveva essere Giuseppe Citti, ma non c'è. C'è stato Fabri. E poi Akira. Bravo Akira, bravi tutti. Non ti arrabbiare Micione, su, posso sbagliare, no? Dai, cominciamo i saluti. Un saluto sempre va a chi ci ascolta dall'esterno. Dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. E salutiamo questa bella chat a partire da Mugli Love, DJ Akira, Azzurra, Frankie, Rottweiler, benvenuto, Vio Viorel, Tony Giff, Marika, Fati Zero, Moniz, un saluto a Fenisa, The Crow e la Paola. I can't sleep, I'm up all night. All'amico Cyberman, ciao. Ah, whisky, dai, whisky, ciao. E non bere troppo. Pirlotto, Samuel e Melody. Saluto a Jesse DJ, a Kami, a Rita, a Nico, DJ Akira, DJ Bello e Bobe. Alla coppia Elka e Daras e un caro saluto al mio micio. Sarete mia compagnia fino alle ore 22, poi chi arriverà dopo di me? Non mi ricordo più. Ah, Roby. E ci porterà lui a Nanna. Comunque grazie a tutti per la buona diretta, buon ascolto, buona musica e buon divertimento!

goodbye, my love, goodbye. Addio, mio amore, addio. È una versione remix.

Vediamo un po' se vi ricordate chi cantava Goodbye, My Love Goodbye. Eh? Vediamo un po'. Te zitto, Micio. Ah, dopo un bel brano da dedicare a Ciro, che è tutto un programma. Ciro, tieniti pronto. E va Cyberman.

approfitto che non c'è il padrone di questo brano. Santa Maria, Oliver Onions.

salutiamo Roby. Eccolo, ciao Roby. Grazie Roby.

0: Radio Camposanto. C'è chi bara e chi non bara. Noi facciamo sul serio.
1: Ciro il trombone. Questa per Ciro, tutta per lui, Ciro il trombone.

0: per i Brilli Blu, Guantanamera. Lui è Zucchero.
1: Sono un ragazzo sincero, da dove cresce la
0: arriva la tua richiesta, fatti un po' di pazienza. Sincero.

Franco Battiato, la stagione dell'amore. Questa è per te, Micione.

ad Andrea non gli è venuta la gastrite, la castrite. Ti hanno castrato, Andrea. Se ti è venuta la castrite, vuol dire che ti hanno castrato.

0: spazio richiesta.
1: Conchiglia bianca, questa è una richiesta di Fati. Loro sono i cugini di campagna. Buon ascolto, Fati. E il prossimo brano sarà per i birilli bianchi.

Forza, Andrea, dai. Tanto ti hanno castrato, non c'è pericolo, su. Non c'è pericolo che diventi papà.

Più voce che silenzio. Gianni Morandi, per i birilli bianchi. Versione italiana del Condor Pasa.

No, no, Jess. No, no, fatti, no, no, non lo faccio apposta. Sono blava.

0: Signore, sentite un po' che melodia. Claude Barzotti, amami per tutti gli innamorati. Facciamo così per Dara Selka, per Rita e Pippo,
1: mi viene
0: per Jesse e lui marito suo, per Shaq e Micio,
1: un po' tanto per fare insieme noi due, sì, si può,
0: per Roby e Lori,
1: cadere,
0: ma come sono scema, per Andrea e Fati,

Ma veramente, ragazzi, sto cadendo. Io qua ho tutto a posto, tutto.

0: gente.
1: Ditemi se mi sentite. Micione, io qua tutto a posto. Allora c'è qualcosa che non va nel server, caro mio.

micione e temeno, eh? Pirla.

cielo è blu sopra le nuvole. Amarsi oggi più di prima. Allora, il prossimo brano è per Giuseppe CT. La gente si disintegra. E glielo dedico con tutto il cuore mio.

salutiamo anche Anna. Un saluto anche a Dani.

0: ragazzi, mi raccomando, 18 giugno, compleanno della nostra bellissima radio. Perché è mia di Micione, ma è anche vostra.
1: Spazio richiesta.
0: Ma com'è romanticone Micione oggi? Il giardino dei semplici. Mi innamorai. E questo brano lo dedica proprio a me. Grazie, Micio.
2: Le ombre, guardando l'uva, mi dice: è già.

Loro sono Geronimo Rush e Carlos Rivera, Occhio della Luna, figlio della Luna. Salutiamo Adele. Ciao Adele.

ancora poco più di 10 minuti mia compagnia, poi arriverà Roby. Roby, stasera se vuoi puoi continuare un po'.

Dove devi andare, Fabri? Con il Niño in brazos. Prossimo brano lo vorrei dedicare a tutti i nostri DJ di Radio Sole Luna, ma tutti, presenti e non

amo questo brano e lo vorrei condividere con voi. I belong you. Lui è Seal. Per tutti i nostri DJ. Qua si balla un lento. Micio, lo balli con me?

0: Grazie, Rita.
1: And your love is growing cold.
0: Dai, Jess, prendi il tuo maritino, te lo avvicini a te, ti chiedete un bel basen, un bel basen d'amor.
1: I've been loving you too.
0: E se non fa il bravo, te chiedete un bel sciafetum.
1: Loving you.
0: Oh yeah.

prossimo sarà l'ultimo brano, però dopo ce n'è un altro con i saluti, eh? Bellissimo. Perciò il prossimo sarà il penultimo brano, il penultimo.

Un grazie a tutti per l'ascolto, siete stati in tantissimi, mi avete seguita e a me fa molto piacere. Ripeto ancora, 18 giugno, il giorno del compleanno della radio. Mi raccomando, Roby, ci devi essere anche tu, mi raccomando.

Ah, se non ci sei, temeno, eh. Va bene, bando le ciance, grazie ancora a tutti e auguro buona diretta a Roby, dalla Lombardia alla Sicilia. Roby, la console è tutta tua. Madonna, buona diretta e soprattutto divertiti, è quello che conta, ok? Ciao a tutti, alla prossima.

Buonasera a tutti, bentrovati al nuovo appuntamento settimanale del Power Mix che va in onda su Radio Sole e Luna tutti i venerdì e sabato dalle 22 fino alle 23 come Roby DJ. Ok, buonasera, come sta? Come va? Tutto bene? E vai Roby, grazie Adele, ho trovato un'altra mia fan. Buonasera, grazie DJ Giuseppe CT della buona diretta, a te un buon ascolto. Io ringrazio la DJ uscente, nonché la nostra direttrice, così la chiamo io, la nostra Shaki, per avermi passata la console dalla Lombardia fino in Sicilia. Vedi che viaggio che fa questa console, Grazie mille Shaki, ringrazio anche Micione, che grazie a loro mi danno questa grande opportunità di fare musica qui per voi e farvi divertire con tanta buona musica. Bene, detto questo, io passo i saluti perché la nostra Shaki, come sempre, mi lascia questo bellissimo compito e io la ringrazio di vero cuore. Va bene, comincio a ringraziare appunto Shaki, poi salutiamo Migione, poi salutiamo Daras, Elka, poi Dioniso, come ha detto Shaki, perché lo chiamo Dioniso, no? Invece lei lo chiama Dioniso, va bene. DJ Giuseppe CT, poi abbiamo Fabri, poi DJ Bello, DJ Akira, Dani DJ di Radio Top One, mio carissimo amico, poi salutiamo Anna, la sua dolce metà, la nostra amica Perlita, hola Perlita, como estás? Poi salutiamo Rita, la nostra amica Rita, poi Andrea, Amalia, Jessie, poi ci abbiamo Whisky, Soda e Rock and Roll, poi ci abbiamo Ciro Becchino, Paola, Felix, Alize, The Crow, Fenice, poi ci abbiamo DJ Moniz, Fati Zero, una nostra amica Fati, poi Marica, poi ci abbiamo Fabri al contrario, poi Rottweiler, Frankie, hola Frankie, anche lui è spagnolo credo, poi Adele, poi Azzurra, Daisy, DJ Akira, sempre lui, poi ci abbiamo Napoli, ma quanti siamo stasera? Poi ci abbiamo Mugli, Love e Snuggy Boo. Snuggy Boo. Va bene, grazie Fabri, anche a te una buona diretta. 42 utenti, ammappato. Mai fatti 42, prima volta, sono emozionato. Va bene, arrivati a questo, io omaggio il primo disco alla nostra DJ uscente, nonché la nostra carissima Shaki Shaki, e arriva Lucio Battisti, Una donna per amico. Buon ascolto.

Ah, questo ci dispiace, cara Jessie. Vabbè, sarà per una prossima, e se vuoi domani siamo di nuovo qui. Ti auguro una buona notte e grazie per la cortese attenzione. Alla prossima, ciao. Prego Frankie, prego Shaki.

Az Micio, che belle notizie. Hola Paola, Claudio. Non c'è una gomma ancora che non si muta. Grazie Fati per il voto, voto 10, grazie mille. Credo che non sia per me.

Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano all'esterno della chattina su www.radio.net, su tutti i dispositivi social, su Alexa, e salutiamo anche la nostra dolce metà Lori 80 che ci sta ascoltando dal cellulare.

Diamo una buonanotte anche al nostro caro amico Fabri, eh? Buonanotte Fabri, grazie della cortese attenzione, ci risentiamo alla prossima, eh? Certo Rita, certo, te la saluto, certo.

E arriva come secondo disco della serata per tutti gli amici di Radio Sole e Luna, specialmente tutti gli spagnoli qui presenti, Sal da Vinci con Parasol.

Per sempre sì, e va bene, andiamo avanti. Sono le 22:14 minuti su Radio Sole e Luna. Bene, arriva Anna Oxa con un'emozione da poco. Questa la dedichiamo a Dani DJ e alla sua dolce metà, Anna.

La bellissima voce di Anna Oxa, un'emozione da poco per i nostri amici Dani DJ e Anna. Bene, bene, bene. Diamo la buonasera anche a lei, a Lori 80, la mia dolce metà. Buonasera, ben trovata tesoro. Bene, arriva per tutti gli amanti del reggae, arriva il re del reggae ovviamente. E Bob Marley con Jamin, questa la dedichiamo a tutti gli amici amanti del reggae, specialmente al nostro caro amico Andrea che poc'anzi disse che si spara una canna di zucchero.

Ci sta Bobbe Malle per il nostro amico Mirko, che lui ci sta ascoltando dal PC e voleva ascoltare sta song, a lui lo fa ridere molto, e quindi vabbè, glielo dedichiamo. Bobbe Malle di Tony Marino. Tutto

0: E arriva la bellissima voce di Biagio Antonacci. Buongiorno bell'anima, e questa la dedichiamo a Lori 80.
1: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

0: Ma prego, figurati. Solo e soltanto
1: solo a te. Diamo la buonasera anche al nostro caro amico Black Knight. Buonasera, ben trovato. Buongiorno bella.
2: Tra me e te. Fantasia.
1: Diamo buonanotte anche ad Amalia, grazie della cortese attenzione, alla prossima.
2: Che cos'è? Dillo tu. Cosa siamo insieme noi?
1: Diamo la buonanotte anche a Fati, che già sicuramente sarà scomparsa. Comunque, buonanotte. E l'attore. Ciao a te, grandissimo Black Knight. E grazie per il grande. Dell'anima. Salutiamo anche a Giancarlo. Buonasera Giancarlo, ben trovato.

già mi ha detto tutto chi sei, carissimo. Bene, adesso arrivano i Bundabash, gli Eiffel 65 con Heaven, questa la dedichiamo a tutti gli amici di Radio Sole e Luna. No dai, la strutto lo potevi risparmiare.

0: State ascoltando Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: La radio sempre in pole position.

22:32 minuti su Radio Sole Luna con il Power Mix che va in onda tutti i venerdì e sabato dalle 22 fino alle 23 con Roby DJ. Bene, la nostra Lori 80 vuole ascoltare i Pooh con Infiniti Noi e me la dedica, io la ricambio, grazie.

Ciccione, ma con chi ce l'hai? Ma che sei cattivo, non si scrivono ste cose, dai, su. Diamolo buonasera e la bentrovata a Lara, buonasera con Roby DJ su Radio Sole Luna. Non lo facevo così, amicioni. Bene, questa era erano la bella voce dei Pooh con Infiniti Noi. Ringrazio Lori 80 per avermela dedicata e io la ricambio a lei. Bene, dopo questo cominciamo a scatenarci un po'. Che dite?

Ma figurati. È un piacere, guarda. E cominciamo così la seconda e ultima parte di del Power Mix su Radio Sole Luna. Questo è DJ Hillam con Digi Digi Digi Digi Digi.

mondo su TikTok, non solo su TikTok, anche su Facebook, su tutti i social, e devo dire che ha fatto delle canzoncine niente male. Ma io sono sicuro che il nostro Dani DJ riesca a fare ancora meglio, se vuole, eh?

22:42 minuti primi, bene bene, siamo arrivati già alla seconda parte della buona diretta. Grazie Elcat, un buon ascolto, o se vai via buonanotte. Bene, questo era DJ Hillam con Dig Dig Dig Dig Dig Dig. Arriva per il nostro Dani DJ, che glielo dedichiamo ovviamente con tanto tanta simpatia, un pezzo house, perché so che lui è un po' più sull'house che sulla dance, al contrario nostro ovviamente, ma anche noi ci teniamo all'house. Bene, arriva Trance con Good Times, la versione extended, e questa è tutta per te caro Dani DJ. De nada, Dani. Vamos a bailar.

Rita si associa a Dani. Un dischetto privo di adrenalina, tutto per te, caro.

si è messo lui in primo piano mentre suona, vedi, mentre fai il DJ set live, ovviamente, il nostro Dani DJ è pazzioso. Come dicevamo poc'anzi, io e il nostro Black Knight, beh, un DJ quando è bravo non bisogna mai nascondersi, bisogna dirlo, anche Dani DJ non è male, e per me è number one. Fa delle creazioni da paura.

times. Bello questo da ascoltare, seduto, anzi sdraiato, in riva al mare, con un bel cocktail, uno spritz, un mojito.

io dico sempre le cose giuste, le cose vere. Caro Dani, si viaggia, sì, eh? Guai chi non lo fa questa notte. Everybody's going to the party, have a real good time. Come dice la Shaggy, se non ve vedo ballare, ve meno, eh? Ve meno, eh?

0: detto bene? L'ho detto bene, Shaki?
1: Se te ne vai te meno, basta, te meno,
0: Allora l'ho detto bene.

azzurra, muovete! Mi fa anche le boccacce adesso. Va bene, sono le 22:47 minuti, oggi venerdì 5 giugno 2026. Va bene, si va avanti. Questo era Tras con Good Times, la versione extended per il nostro caro Dani DJ. Ma adesso è lui che regala un disco a tutti voi, ma anche a me. Ovviamente arriva un suo remix, penso che sia quello suo, sì, credo di sì. Arriva la versione remix di Jordi, di Gabri Ponte. Se non ricordo male l'ha fatto lui, io qui non lo leggo bene, ma penso che sia lui. Va bene, ce lo ascoltiamo, anzi ce lo gustiamo e ce lo balliamo tutto, vai. Dani, se non è quello giusto, dillo, Non voglio fare la figura del pirla.

Mamma mia, che disco! Non ne posso più di queste notifiche. Devo spegnere il cellulare.

Bene, bene, bene, questa era la versione remix di Gabri Ponte. Jordi impiccheranno Robby con una cuffia d'oro. Vabbè, vabbè, la devo fare, questo gingoletto lo devo fare. Va bene, si va avanti, arriva Gigi D'Agostino, lui viene da Torino ovviamente, il nostro capitano, dal titolo Another Way, la versione remix di Daniele Rizzo, non dico chi è, tanto lo sappiamo, il nostro Dani DJ ovviamente. E, beh, mi piace più questa che la versione originale di Doug, devo dirlo, quindi ci ascoltiamo questa, anzi ce la gustiamo a 360 gradi, e questa la voglio dedicare ad Azzurra, cara Azzurra, questa è per te, vai.

Prego azzurra. Ah, se c'era strega. Domani sera, domani sera.

L'ho detto, Shaggy, l'ho detto, mica so rinco, l'ho detto. Ecco, la nostra Rita domani sera non c'è. Lei se ne va alle balere, se ne va a ballare.

ci sarai per 3 giorni, vabbè, non vogliamo sapere altro, va bene così, ok? E beh, buon divertimento se sono 3 giorni di divertimento, eh? Rilassati, un relax completo. Va bene, questa era Gigi D'Agostino con Another Way, la versione remix di Daniele Rizzo, nonché il nostro Dani DJ di Radio Top One. Bene, si va avanti, arriva Jeff Jones e Ray con You Don't Know Me, e questa la dedichiamo, vediamo. Ah sì, alla nostra cara amica Marika. Marika, arriva per te questo bellissimo dischetto.

Beh, Shaki, con il tuo consenso posso accontentare il mio piccolino Brian, ma credo di sì, che non ci siano problemi, Lui non mi ascolta, però so che a lui piace, quindi per me è come se fossi qui. Quindi io la metto.

Bene, sono le 23 in punto su Radio Sole Luna. Questa era Jax Jones con You Don't Know Me. Adesso arriva ovviamente Ray Parker Jr. con Ghostbusters, la versione remix per il mio principino Brian. E nella mia scaletta non poteva mancare, eh? Grazie, Shaki. Ah, ma

Dovete sapere che il mio cucciolo talmente è fissato con i Ghostbusters che ho dovuto costruire una caserma degli acchiappafantasmi, tutto da cima in fondo. Mamma mia, proprio da pazzi, guardate, da pazzi. Però mi è venuta carina. E chi sono questi quattro? Non ci sono, io non ci sono.

23:03 minuti, bene, si va avanti. Questo era Ray Parker Jr. con Ivory con Ghostbusters, la versione remix. Bene, bene, si va avanti. Arriva un'altra perla di saggezza di Danny DJ, ma non vi dico il titolo, questa bisogna solo ascoltare.

0: Torno le dissi al nostro Gianni DJ, me la remixi? L'ha fatto.
1: I had a dream last night.

dividiamo i guai. Noi dobbiamo fare una collaborazione di un brano, ovviamente, una creazione di un nuovo brano. Che dici? Anche in remoto si può fare, non è un problema. Ti giro un paio di idee e tu gli metti le manine, viene creata sia da me che da te. Ovvio, lo facciamo uscire, lo facciamo ascoltare in anteprima su Radio Sole Luna. Bene, questa era Stay, e quindi la versione remix di Dani DJ. Bene, arriva Edwards con Simon J. Ovviamente parliamo di Passion, questa la dedichiamo a tutti gli amici di Radio Sole Luna. In particolare l'ho detto

questo bimbo sembra mio figlio Brian quando era piccolino, faceva così, giuro. Bene, questa era Networks, Simon J, Passion, arriva un dischetto per il nostro amigione Mimmo Amerelli alla console. Il suo preferito.

Bene, questo era Mimmo Amerelli alla console, Luca e Paolo per il nostro micione. Ben arriva Giorgetto Prezioso e Marvin con Let Me Stay, e questa la dedichiamo a tutte le donne, a tutte le donne che ci stanno ascoltando su Radio Sole e Luna, tranne Shaki, perché mi ha detto che sono un pirlone, quindi Shaki no, mi dispiace.

Warren Cost, vieni qua, ti faccio un cubo, ecco, immaginavo un cubo così. Mi sa che domani Robby DJ non sarà in diretta live, ho questa impressione. S'ho azzeccato, Shaggy?

cosa stasera a te niente? Che cosa? Non ti ho dedicato un disco, no? Ho sbagliato, non ti ho dedicato nulla? Come dice Shaki, oh signor, mi sono dimenticata di Rita, mi sto preoccupando. Ah, questo è me e questo è Dani quando fa le dirette, deve prima pensare alle caccate che deve dire e poi sei un grande Dani.

Bene, voglio farvi ascoltare un remix fatto da me, ovviamente. Questo disco l'ho fatto tanti anni fa, parliamo di Michael Jackson, un remix di Small Criminal, questa la dedichiamo, vediamo a chi, a Rottweiler, questa la dedichiamo a lui, dai.

Dani, che ne pensi? Sincero, deve essere molto sincero con me. Sono andato bene in questo remix, parliamo di circa 15 anni fa. Ah no?

0: 23-22 minuti con Robby DJ e il suo Power Mix. Bene, questo era un remix fatto da me, da Robby DJ, ovviamente. Michael Jackson, Smooth Criminal. Bello, bello, bello, bello. Bene, si va avanti, arriva DJ Speciale. Chi si ricorda di DJ Speciale? Noi DJ ce lo ricordiamo, e come? Un DJ di una radio molto importante, una radio molto molto importante, parliamo di M2O, non è un gioco ovviamente, che sono stato ospite tanti anni fa anche su M2O e Radio DJ, e l'ho conosciuto di persona, ovviamente mi ha regalato il vinile originale di questo disco e noi ve lo facciamo ascoltare. Vai!
1: Radimento.

0: Vuoi sentire i sapori veri e una volta? Vieni a trovarci alla macelleria Non Solo Puerco dei Fratelli Frittola. Carni fresche della propria allevazione. Suini, crapini, ovini, pollini. I Fratelli Frittola garantiscono la genuinità delle proprie carni in quanto gli animali pasciano già verba fresca. Le offerte della settimana: stinco di puerco con tutto il pere, 2,50 euro l'uno. Bistecche di vitellino allattato, 3,50 euro al chilogrammo. Petto di pollo senza reggiseno, 2 euro al chilogrammo. Vieni a trovarci, siamo aperti quando la saracinesca non è abbassata. Per casi urgenti puoi menare una botta alla saracinesca. Noi abitiamo sopra, sentimo e scinnimo. Consegniamo anche tramite posta elettrica, massimo non fai le 2 chili però. Il nostro indirizzo è non solo puerco @puncini.it o vieni a trovarci a Catanzaro in via Quadara 125. Macelleria non solo puerco dei Fratelli Frittola. Mena mo che carne è puerco.
1: Ma dico io, ma dove l'avete trovato sto spot di Radio Sole e Luna, sta pubblicità, chi ve l'ha dato? È troppo, troppo forte. Bene, questi sono Yava, ovviamente Mamma Mia, la versione remix, e la dedichiamo a DJ Bello Bello.

E io sopra queste bellissime note di Mamma Mia, io vi ringrazio della cortese attenzione, della bella compagnia, delle quattro chiacchiere che ci siamo scambiate e delle risate pure che ci siamo fatti. Beh, grazie, grazie, grazie. E ringrazio specialmente Shaggy e Micione che ci hanno dato questa grande opportunità radiofonica, come sempre, grazie mille. Ringrazio Radio Sole e Luna tutta a 360 gradi e comincio a fare i salutini. Saluto Shaggy, Migione, Elka, DJ Bello Bello, DJ Akira, Gianni DJ, Anna, Rita, poi Whisky, poi Ciro Becchino, Felix, Claudio, De Crow, Fenice, Marica, Rottweiler, Frankie, Azzurra, DJ Akira Chrome, Luigi, Mowgli Love, Snuggy Boo. Bene, detto questo, salutiamo tutti gli amici che ci hanno ascoltato anche all'esterno della chattina su www.radio.net, su tutti i dispositivi social, ma soprattutto sul nostro dispositivo Alexa. Bene, detto questo, io vi ringrazio sempre nuovamente, vi rinnovo l'appuntamento a domani sera dalle 22 alle 23, dopo di me ci sarà la nostra cara amica strega. Bene, bene, bene, io mi congedo e vado via. Grazie di tutto e buonanotte. Ciao belli!

darling, I love you. Don't you treat me cruel.

0: Ascolta Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Divertimento e musica sul web.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.